0: sei già amico.
1: Salve, buona giornata del tutto.
2: Per Alfa, Lima, alla 9.
0: Alfa, Lima e alla 9.